Asani da ba ma ba ni da da ba ma ba da ba da ma da ba ba ma sa di ba ba. Asani da ba da ba ma ga sa di ma ba. Pa ni da ba ma ga di.